Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto.

mondo fino allora incomprensibile, avere finalmente un senso nelle tue parole. E si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale, la tenerezza di vederti piangere stringendoti